Grecia, tre precisti, per vostro venio sabio, va di nessun nascio, pohonore se Cristo, dieri Mario, se siemi, se che mi pominusce, sami se vedro, druha, ti vejo, vat nasce, Cristo,